0: hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Parlavamo di corvi e del fatto che sono molto molto vendicativi.
1: Peggio di Shakira.
0: Non fate mai incazzare i corvi.
1: Sei e ancora a livello Shakira, Piquet, no? C'era certo, una volta, certo. Adesso no, il corvo.
0: Le muere sfatturan, però Shakira ha fatturato con la storia di Piquet. I corvi non credo fatturino, però andiamo ai messaggi, ecco.
1: Allora, non lo dire che sennò ti sentono.
0: Ai, attenzione, corvi, gli amici corvi del Comedy Radio Show. Ci scrive Marco e dice: quindi se litigo con un corvo oggi rischio di avere problemi diplomatici con tutta la famiglia per i prossimi 10 anni?
1: Sì.
0: Minchia, sì.
1: Sì, devi stare molto attento, sì, perché sì, poi sì, mi spaventa questa cosa che tu fai arrabbiare un corvo e vattene via e lo mandi via dal balcone.
0: Sì.
1: Lui dice, ah sì? Va bene. Ragazzi, guys... E lui torna con la sua crew.
0: Però, guys,
1: crew.
0: Guys,
1: yo,
0: sì,
1: yo.
0: Sì, i corvi sono famosi. Insomma,
1: e tornano in 10.
0: Questo è lo slang dei corvi.
1: Certo.
0: E tu, però non deve essere bello. Immaginati avere 10 corvi.
1: Ma tu immagini,
0: fuori dalla finestra.
1: Io mi immagino questa scena che tu cacci via un balcone da. Un balcone. Cacci via un corvo dal balcone.
0: Sì.
1: Poi dopo,
0: intanto dove abiti se c'è un corvo sul balcone?
1: Io abito all'ultimo piano. Sul sì, mio balcone ho dovuto mettere i dissuasori, no, piccioni, gabbiani, corvi.
0: Se ti interrompo. Mm. Ma io invece ho notato una cosa. Ultimamente a Roma.
1: Sì.
0: Vedo che, perché sono insomma, ho girato per via di Roma, sì, ultimamente, e i gabbiani.
1: Pieno.
0: I gabbiani sono
1: pieno.
0: No, ma non è il fatto che è pieno di gabbiani, punto. Sono cristiani, sono persone.
1: Sì, sì.
0: Attraversano la strada in una... ti guardano pure male, cioè
1: sì, sì,
0: non gliene frega niente,
1: e
0: sono...
1: attraversano sulle strisce alcuni.
0: Alti, sì,
1: certo,
0: alti come i ragazzini, cioè non ti guardano pure male. Vabbè, faremo anche una parentesi sui gabbiani. Comunque dicevi, ti immaginavi?
1: No, ti immagini che poi arrivano tipo Top Gun, i 10 colpi. E tu fai, ma scusa, ma
0: scusa, ce lo puoi rifare il verso? Perfetto. Giulia scrive: io già faccio fatica a ricordare le facce delle persone, il corvo invece tiene l'archivio aggiornato. Sì, Giulia, a me succede anche con i nomi, pensa. Da oggi massimo rispetto per i corvi, non vorrei finire nella loro lista nera. Bravo Lorenzo, assolutamente no. Non ti conviene, ma non ci conviene.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
4: WRN. Your radio station.

0: Si prosegue questo lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, tra poco con hashtag Flop and Roll, la nostra rubrica preferita, almeno per me lo è ancora, non so per te Alo se hai cambiato gusti nel frattempo.
1: Passavo le mie giornate sul bagnasciuga e dicevo quanto mi manca il Flop and Roll,
0: immagino,
1: ma io vi ho ascoltato a te Ceci.
0: Cecilia forte,
1: devo Cecilia dire. Sta muy fuerte.
0: Cecilia
1: calorosa.
0: È bella caliente. Allora, oggi la peggior cosa fatta da sbronzo, quindi il meglio del peggio dal mondo del web, questo capitolo di performance.
2: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Perché se avete nome. Je vais te nommer.

0: Radio.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Le cose peggiori fatte da sbronzo. Secondo me tu ne hai una lunga lista.
2: Mamma mia.
1: Sì?
2: Io...
1: Che ci puoi raccontare?
2: Allora, ho guidato... Però vabbè, tanto ormai è... non si può più...
1: No, allora, lasciamo perdere. No, non voglio sapere. Ti leggo quelle che ho raccolto io. Allora, mi sono lanciato da un ponte dentro un lago perché c'erano dei brasiliani che mi gasavano con le chitarre.
2: Vabbè.
1: Perfetto. Mi scappava la pipì e pensavo di... Ah, io ne ho fatta una, ma non te la posso dire.
2: Te la dico? Vai.
1: Sì, dai, l'altra sera mi sono fatta la pipì addosso. Cioè, no, addosso. Cioè, mi sono... A un certo punto devi farla. Non è
2: certo.
1: Che poi... Sono andata dietro una macchina. Sì. Che tra l'altro pensavo fosse la mia macchina, invece non era la mia macchina.
2: Sì.
1: Quindi poteva arrivare
2: quindi
1: qualcuno.
2: Il livello alcolico era un po' alto.
1: No, vabbè, okay. Era comunque lo stesso modello di macchina, almeno quello. No, non ero tanto ubriaca. No, io non mi ubriaco, non si fanno queste cose. Però. Comunque la pipì mi scappava.
2: E certo.
1: E io con bella convinta. Sai quando... No, tu non lo puoi sapere perché sei uomo, ma quando una donna riesce a fare la pipì è un traguardo.
2: Certo.
1: Quando la... Quindi, fiera della mia missione compiuta, mi alzo, mi rinfilo i pantaloni e erano tutti completamente bagnati.
2: Ah, ok, l'hai fatta sui pantaloni.
1: E quindi poi, meno male che ero sola e niente, posso dirlo, si può dire?
2: Lo puoi dire?
1: Tutta pisciata in macchina, me ne sono tornata a casa.
2: Ma si può dire, voglio dire.
1: Capito?
2: Si può dire, voglio dire.
1: Si può dire,
2: certo.
1: Voglio dire. Quindi niente, questo è il massimo che ho fatto, quindi la mia vita è abbastanza piatta. Leggiamo le vostre di vite e...
2: Lo sai che io ne sto pensando alcune, ma non, nessuna di queste si può dire.
1: No, allora
2: no, cambierebbe proprio il punto di vista che
1: vabbè,
2: sia su di me.
1: Io ho raccontato che mi sono fatta la pipì addosso.
2: No, no, questo no.
1: Ho vomitato nella portiera di un taxi. No. Ho parlato con il portinaio dell'hotel di mitologia greca e inglese. Andiamo avanti con... non lo so, non mi ricordo. Questo è bello.
2: Ah, così. Beh.
1: Sì. Poi ho vomitato l'anima e dormito per due giorni. Vabbè, tutti che vomitano, ma quello è un grande classico. Non è che c'è molta, diciamo, come si dice, originalità in questo. E mi sono buttata in un cespuglio in una villetta piena di gente pensando di essere in piscina.
2: Confondere un cespuglio con una piscina.
1: Mi sono addormentata in macchina con il motore acceso in discesa senza freno di stazionamento. E vabbè, però
2: questo è pericoloso.
1: Attenzione, ma che cosa combinate? Stirato uno con la... No, mi rifiuto di leggere questa roba. Mi sono addormentata per strada a terra per svegliarmi accanto ad un branco di cani. Ricordo che qualcuno mi ha portato a casa e messo sul divano. Speriamo che nessuno ti abbia fatto
2: dal branco di cani.
1: No, ma che soprattutto se ti svegli con un cane che ti fa la pipì addosso. Concludiamo con: ho trovato una bici rotta vicino casa mia. Ho detto vabbè, l'aggiusterò e diventerà la mia. Detto questo, l'ho sollevata e lanciata dall'altra parte del cancello del mio cortile. Questo per poi ritrovarla un paio di mattine dopo e pensare: e questa cos'è? Perché sta qua in mezzo alle palle? Grazie.
2: Ah, così.
1: Cioè, lui l'ha capito che ha fatto.
2: Sì,
1: la mattina dopo non si è ricordato che
2: era stato lui a tirarla là.
1: Esatto.
2: Lo sai, io sto provando a pensare le mie, ma comunque
1: non
2: avevo guidato un trattore.
1: Hai guidato un
2: c'era
1: trattore.
2: C'era un trattore con le chiavi, io l'ho preso e l'ho guidato.
1: Bene.
2: E questo forse è quella più legale.
1: Il contadinalo.
2: No, ma magari questa è l'unica che si può raccontare.
1: Pensa alle altre.

0: mitologici su serate discutibilmente lucide. Che frase ho tirato
1: fuori? Che bello,
0: fuori.
1: No, guarda.
0: Poi che altro? Ah, l'oroscopalo e storie assurde sui corvi. Niente, ridendo e scherzando siamo arrivati alla fine di questo lunedì 31 agosto. Anzi, siamo arrivati alla fine di agosto.
1: Siamo arrivati alla fine di agosto e quindi moralmente
0: quindi domani torni o no?
1: Domani torno, domani è primo settembre. Figurati se non vengo per sentirti dire: oggi è il secondo giorno della settimana,
0: primo del mese.
1: E soprattutto per tornare così dall'estate ho scelto per tutta la settimana sempre temi che riguardano l'estate. Sta finendo.
0: Un anno se ne va.
1: Perché è vero che domani
0: se ne va.
1: No, non vado più, non vado più. Resto fino a Natale, poi chissà, se Dio vuole.
0: Una festività alla volta. Va bene, intanto per domani ci siamo, quindi sì. Insieme ad Alessandro Bisogni.
1: Insieme a la pisciata Alessandra Bellotti.
0: La pisciona.
1: È bellissimo.
0: Torniamo
1: bellissimo.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Sono le 3.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Sono le 4.
5: WRN Radio.
6: The only radio station you'll need. WRN Radio.

0: ascoltando VRN Radio.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Bellissima.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

Sogni. VRN, la radio dei numeri uno.

0: bellissimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: In casa e su casa.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: ascolterai solo VRN Radio.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 5:59.
4: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Eri pazza di me, poi cos'è successo amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. Un 5 per la ricerca. Un 5 contro i tumori. Un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
4: The more you feel it.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 7 settembre. Ariete, la settimana parte con qualche responsabilità in più, ma avete l'energia necessaria per affrontarla. Sul lavoro concentratevi sulle priorità. Toro, avete bisogno di concretezza e oggi riuscirete a capire meglio dove vale la pena investire del tempo. Sul lavoro una scelta pratica può darvi risultati interessanti. Gemelli, la vostra mente corre veloce e siete pronti a cogliere ogni occasione. In amore siete affascinanti e curiosi, ma non giocate con i sentimenti altrui. Toro, dopo un fine settimana intenso avete bisogno di ritrovare un ritmo molto più regolare. Sul lavoro una questione organizzativa richiede molta precisione da parte vostra. Leone, avete voglia di ripartire con entusiasmo e di dimostrare quanto valete, soprattutto sul lavoro. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Vergine, siete concentrati sugli obiettivi, avete le idee abbastanza chiare su ciò che deve essere fatto. In amore una persona potrebbe mostrarvi un lato che non conoscevate. Bilancia, la vostra capacità di mediare torna utile, soprattutto nelle questioni professionali. Una persona potrebbe chiedervi aiuto per risolvere un problema. Scorpione, avete una lucidità particolare e riuscite a leggere tra le righe senza bisogno di troppe spiegazioni. In amore, il vostro magnetismo cresce. Sagittario, la voglia di cambiare qualcosa nella vostra routine torna forte, ma prima di agire valutate le conseguenze. In amore avete bisogno di entusiasmo. Capricorno, la giornata vi invita ad essere più flessibili del solito. Sul lavoro un programma andrebbe rimodulato. In amore siete più disponibili al dialogo. Acquario, avete voglia di novità e di persone capaci di stimolare la vostra innata curiosità. In amore non abbiate paura di mostrare il vostro lato più personale. Pesci, la sensibilità vi aiuta a comprendere una situazione che agli altri appare più complicata. In amore avete bisogno di sincerità. Una confessione o un chiarimento possono eliminare un dubbio. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02. VR

E buon inizio settimana, buon lunedì mattina a tutti, 7 di settembre, 250esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 115 giorni.

I principali avvenimenti che si sono verificati il 7 di settembre. Partiamo dall'anno 70, quando Tito, figlio dell'imperatore romano Vespasiano, occupa la città di Gerusalemme. 1303 viene dato lo schiaffo di Anagni a Papa Bonifacio VIII. 1860 Giuseppe Garibaldi entra a Napoli con l'esercito dei Mille. 1987 a Copenaghen viene ratificato un accordo multilaterale tra 13 paesi europei per la diffusione della GSM.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: VRN Radio, più l'ascolti,

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a Sergio Rizzo, giornalista, scrittore tra le firme più prestigiose del Corriere della Sera, nato in Piemonte ad Ivrea nel 1956.

Era il 7 di settembre del 1927 quando veniva costruito il primo televisore elettronico della storia. Due anni dall'invenzione di Baird, che secondo la tesi comune segna l'inizio della televisione, l'inventore americano Philo Farnsworth costruisce il primo televisore elettronico della storia. Il prototipo prende vita nel suo laboratorio di San Francisco e appare rivoluzionario rispetto ai precedenti modelli basati su un sistema meccanico. Poiché sia l'apparecchio di ripresa delle immagini che quello di trasmissione delle stesse sono dotati di un dispositivo elettronico.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda la Santa Regina di Alise e San Grato d'Aosta. San Grato d'Aosta è il protettore dei vigneti.

0: 7 di settembre, quella di oggi, è la giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare sull'inquinamento atmosferico. Siamo arrivati ai saluti, buona giornata, ci risentiamo domani.
1: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 8.
0: URL Radio.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon lunedì e ciao Cecilia.
1: Hola guappa.
0: Come stai?
1: Io ho una favola, te?
0: Tu sempre una favola, meno male, anche
1: perché
0: io.
1: Perché quando sto qua è l'effetto Alessandra,
0: ah,
1: o l'effetto
0: wow.
1: Comedy Radio Show.
0: L'effetto comedy, speriamo faccia effetto appunto anche sui nostri amici all'ascolto. Oggi un menù ricco di risate, come sempre, e come speriamo sempre accada. Per la rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, ti parlerò del cacatua. Sai cos'è il cacatua?
1: Sì, è un uccello.
0: Un uccello, come si dice pappagallo in spagnolo?
1: Pappagallo.
0: Pappagallo, no, il perrito.
1: O il lorito o il canarito.
0: Il canarito, no.
1: Cocorito.
0: Perrocchetto, che cosa significa? Niente, me lo sono inventato. Vabbè, lasciamo perdere, ne parliamo dopo.
1: Il perichito.
0: Il perichito che cos'è?
1: È sempre una sorta di...
0: È un uccello sempre?
1: Sì.
0: Ok, perfetto. No, non me l'ero immaginato. Bene, ero convinta e fosse proprio il nome del pappagallo, perichito, ma lasciamo perdere. Tu, se non sbaglio, invece ci parlerai di un argomento particolare oggi.
1: Sì, dell'aerodinamica, del pelo, pelo e contropelo, l'uomo e la depilazione.
0: Interessante, interessante. Sì, se non sono le donne a doversi depilare, mi gusta, sono contenta. Questo è un grande tema che affronteremo tra poco. E poi, per la rubrica hashtag Flop and Roll, come sempre concluderemo con il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri.

0: Iniziamo ufficialmente questa puntata del Comedy e l'intera settimana con la rubrica Strano ma vero, cose assurde che però realmente esistono, accadono, sono accadute. Oggi Natural Edition, edizione Licia Colò, parleremo di un animale, di un uccello, il cacatua. Il cacatua che sa andare a tempo di musica meglio di molti esseri umani. Tu lo sapevi che il cacatua è un ballerino?
1: No!
0: Invece sì, altro che re della pista, lui è tra gli animali veramente più capaci di assorbire il ritmo e di farlo suo. E questi simpatici pappagalli, sono dei pappagalli cacatua, sono pappagalli australiani, non si limitano a muovere la testa a caso, insomma, quando sentono una canzone, ma sono proprio in grado di percepire il ritmo della musica e sincronizzare i loro movimenti con il tempo. Quindi una capacità che per anni si pensava appartenesse soltanto agli esseri umani, e invece studi scientifici hanno dimostrato che loro sentono proprio la musica.
1: Beh, comunque sì, ricordando adesso dei reel, no? Ce ne sono tantissimi e vedi loro con questa cavoccetta che si muovono, sono fantastici.
0: Sì, e il caso più famoso infatti è quello di Snowball, un cacatua diventato una vera star scientifica, studiato dai ricercatori, ha dimostrato di riuscire ad accelerare o rallentare i passi seguendo il cambiamento della musica.
1: No, vabbè.
0: Cioè proprio come farebbe una persona durante la danza. E cioè è assurdo, perché non è tutto. In più le ricerche hanno scoperto anche che i cacatua possiedono un repertorio sorprendente di movimenti. Cioè non è che fanno solo così con la testa. Vabbè, ci sono le classiche oscillazioni, ma possono anche fare dei passi laterali, movimenti particolari del corpo.
1: Alla Fred Astaire.
0: Esatto, sono proprio dei ballerini. La cosa più incredibile è che non eseguono una coreografia imparata a memoria, ma inventano dei nuovi passi. Cioè hanno proprio questa capacità, e secondo gli studiosi potrebbe essere legata alla loro grande intelligenza e alla natura estremamente sociale che loro hanno. E quindi in pratica per un cacatua ballare non è solo divertimento, è proprio un modo per esprimersi, per interagire con chi lo circonda, in questo caso con gli esseri umani. Quindi, cari amici, la prossima volta che vi sentite i re della pista, fate attenzione, perché potrebbe esserci un cacatua pronto a rubarvi la scena.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot!
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: VRN

0: Abbiamo scoperto qui al Comedy Radio Show che i cacatua, che sono dei pappagalli australiani,
1: non
0: sono...
1: è la popo tua però.
0: No, non è la pupu tua. Il cacatua è il re della pista, cioè sono animali che sono in grado di ballare, ma non è che essendo dei pappagalli imitano il movimento magari dell'essere umano. Hanno proprio la percezione della musica e muovono il corpo al ritmo grazie a delle capacità particolari che la scienza insomma ha studiato, quindi lo diciamo qui al Comedy, ma è tutto vero, non è
1: sì,
0: che diciamo
1: sì,
0: solo fandoni. Allora andiamo ai messaggi. Giulia ci scrive: vorrei vedere un talent show tra esseri umani e cacatua, ho il sospetto che molti di noi verrebbero eliminati al primo turno. Ma Giulia, mi hai fatto venire in mente più che altro che adesso voglio vedere un talent show di cacatua soltanto.
1: Beh, sarebbe
0: come si potrebbe chiamare?
1: Non lo so.
0: Caca show. Meglio di no. Stefano invece ci scrive: il mio problema è che mentre io faccio due passi e mi stanco, il cacatua inventa 30 mosse diverse. Altro che TikTok, il vero influencer della danza è lui. Ora io adesso questa sera passerò la nottata a guardare i video dei cacatua che ballano, ho deciso.
1: Io ti faccio compagnia allora.
0: Concludiamo con Laura che dice: vi racconto una curiosità sui cacatua. Laura forse ne ha uno perché è molto informata. Lei dice: sono talmente intelligenti che alcuni riescono a imparare ad aprire i bidoni della spazzatura osservandosi tra loro. In Australia hanno scoperto che questa abilità si è diffusa come una vera moda di quartiere, quasi come se si passassero il trucco tra amici. Insomma, non solo ballano, fanno anche scuola di furti organizzati ai bidoni. Ah, ho capito a cosa si riferisce Laura. Sì, c'è una notizia in merito, sul web si può approfondire la cosa. È vero, hanno anche questa come dicevamo prima, intelligenza sociale, quindi tra di loro interagiscono e oltre che imparare i passi imparano anche a fare altre cose, tipo rubare la spazzatura dai bidoni.
1: Sono proprio furbi.
0: Hai capito i cacatua?

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai,
4: a settembre
3: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
10: A me importa.
11: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
13: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
14: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
13: Niente, ignora tutti i messaggi.
15: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada. The comedy.

0: Continuiamo il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show. Non me ne vogliate, il titolo lo ha scelto Cecilia, ora ci spiegherà poi il perché, con l'aerodinamica del pelo, giusto?
1: Esatto, quindi parleremo proprio della depilazione maschile, quello che tollerano e non tollerano le donne, insomma un po' di consigli per stare proprio al top, ragazzi.
0: Ah, questione di gusti, de gustibus, tra poco al Comedy Radio Show.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: l'aerodinamica del pelo, una scienza studiata dalla nostra Cecilia e portata qui al Comedy Radio Show.
1: Ho dormito stanotte, esatto, vado per preparare questa cosa, soprattutto per darvi un po' di consigli e anche un po' di statistiche. Allora, il 60% degli uomini curano regolarmente il petto, schiena e zone intime per igiene, comfort e stile. Quindi ovviamente stiamo parlando della depilazione. Ma secondo voi che cosa ne pensano le donne? Allora, confermano la maggioranza delle donne che amano ovviamente l'uomo curato e parzialmente o totalmente depilato. Circa l'80% delle donne preferisce il partner senza peli, soprattutto in spiaggia e nell'intimità, insomma tutto morbidoso.
0: E io penso che sia anche una questione generazionale, perché se parliamo con la mia mamma, con la tua, con le nostre nonne,
1: con
0: se
1: me fosse... stessa, perché io sono cresciuta negli anni 80
0: con i pelazzi sotto le ascelle, quindi dipende.
1: Ma non solo,
0: andiamo avanti.
1: Comunque, allora, vi dico le preferenze femminili. Le zone dove il pelo è bocciato sarebbero schiena e spalle. Insomma, le donne non vogliono l'orsetto di turno, ma soprattutto vogliono, insomma, l'uomo morbidoso. Un'altra parte dove il pelo è bocciato sono i glutei, anche in questo caso, sì, il culetto. La preferenza è di una pelle liscia e, ovviamente, insomma, soprattutto per una questione igienica. Meno pelo, più pulizia. Poi ci sono le zone del dibattito, che sarebbero il petto e l'area che divide maggiormente. Molte donne apprezzano questo petto liscio, altre insomma gli piace più il petto villoso, proprio da macho. Invece soprattutto perché lo associano al testosterone, no? Più pelo, più testosterone, più virilità. Invece la zona intima, soprattutto molte donne dichiarano di preferire una zona pubica rasata o molto accorciata, associandola ovviamente a una maggior sempre igiene e a un miglioramento della vita,
0: che
1: di
0: poi
1: coppia.
0: In realtà secondo me è un falso mito, perché questo prescinde dai gusti personali. In realtà il pelo in natura esiste proprio per come barriera contro germi e batteri, in teoria. Quindi c'è anche una scuola di pensiero che dice che il pelo è più igienico e il contrario. Comunque
1: vabbè, anche per noi donne è così alla
0: certo,
1: fine, no?
0: Esatto, infatti abbiamo i peli in tutte le parti più, come dire, delicate. Immaginatevi avere degli occhi senza ciglia, oppure
1: brutti.
0: I peli nel naso servono anche a quello, per filtrare la polvere. Insomma, non addentriamoci troppo nel pelo di ognuno di noi, però che dire, sono gusti. Posso dire una cosa, a prescindere dalle statistiche, che non so se hai finito di leggercele.
1: No, volevo dire solo che le zone di tolleranza sarebbero le gambe e le braccia, e volevo farti sapere che cosa fa scappare le donne. Ovviamente la mancanza di cura, ovviamente se uno si presenta lì senza profumo e senza arte ne parte.
0: E infatti stavo dicendo, a prescindere dal pelo, senza pelo, l'importante è sempre l'igiene. E poi un'altra cosa, sentiatevi liberi di fare quello che vi pare, comprese le donne. Volete andare in giro con i peli?

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Siamo le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz, alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. Abbiamo fatto la storia, esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
2: I mediatori americani Wyckoff e Kushner hanno lasciato l'Ucraina a bordo di un convoglio ferroviario al termine dei colloqui che si sono svolti a Kiev. Scarso il bottino della missione diplomatica degli inviati di Trump, che prima di incontrare Zelensky erano stati a Mosca, che per l'occasione aveva concesso una tregua temporanea di 3 giorni. Nei colloqui, ai quali per la prima volta hanno partecipato anche rappresentanti europei, il presidente ucraino parla di garanzie di sicurezza e di piani per la ripresa economica e la ricostruzione nel futuro del paese. Ma di fronte ai punti di stallo del dialogo con la Russia precisa, il nodo dei territori deve essere risolto solo a livello di leader. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, l'appello di Papa Leone XIV dopo l'Angelus in piazza San Pietro ieri.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. A seguito dello schianto, l'aeroporto di Miami ha bloccato le operazioni di volo, riaprendo in seguito solo una delle piste. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, attore e produttore del film di Gael García Bernard, Ombre all'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che presenta fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
5: incredibile. Non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
6: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
0: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Milano-Napoli tratto Napoli-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Valmontone e la diramazione Roma Sud direzione Roma, mentre sulla A24 Roma-Teramo code tra Sette Camini ed il Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale. Sul Grande Raccordo Anulare coda tratti per traffico intenso tra Casilina e Roma-Fiumicino in carreggiata interna. Rimanendo in interna si rallenta tra diramazione Roma Nord e Roma Teramo, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato tra Aurelia e Pescaccio e più avanti per incidente traffico rallentato con code tra Laurentina e Prenestina. Sul tratto urbano della A24 rallentamenti e code tra la Togliatti e Portonaccio direzione tangenziale est. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
8: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Te dici.
9: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
10: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
9: Aiutaci a fermare questa vergogna.
11: The Comedy Radio Show.

0: L'aerodinamica del pelo, discussione molto accesa quest'oggi al Comedy Radio Show. A prescindere dai gusti di ognuno di noi, infatti, l'importante è, insomma, laviamoci, ok? Depilati o non, l'importante sì, è l'igiene.
1: Sì. Vabbè. E un'altra cosa, insomma, avevamo detto del cosa fa scappare le donne, la mancanza di cura, ma soprattutto gli uomini che escono con questi peletti che si vedono sia dal naso che dalle orecchie. Quindi mi raccomando,
0: Anche lì dipende dai gusti, no, magari c'è qualcuno a cui piace, a me no. Però no, nel senso, no. Amiche all'ascolto a cui piacciono i peli, scriveteci. No, sono già arrivati dei messaggi, sì, leggiamoli, sì.
1: Luca dice: io sono passato al laser completo sul petto e schiena. La mia fidanzata all'inizio mi prendeva in giro, ora mi ruba la crema idratante. Mi sento più leggero e finalmente posso indossare una t-shirt bianca senza sembrare un tappeto che spunta dal collo.
0: Sai che ci sono un sacco di uomini che ce l'hanno con quelli che si depilano, in realtà.
1: Già.
0: È un discorso complicato, andiamo avanti.
1: Sara dice: io dico no, mi manca l'uomo ruvido.
0: Vedi?
1: Già, il mio ragazzo si fa la ceretta ovunque e adesso passiamo più tempo in bagno a decidere quale striscia usare che a guardare un film. Ridateci un po' di sano pelo.
0: Vedi, anche lei invece è dall'altra parte della, no, della sponda, che c'entra la sponda. Vabbè, insomma, ognuno, come vedete, a ognuno piace ciò che piace. Abbiamo un altro messaggio?
1: Sì, Andrea dice: faccio triathlon e se non mi depilo le gambe, tra sudore e licra, l'irritazione è garantita.
0: Ah beh, certo.
1: Non è moda, è pragmatismo. Mia moglie dice che ho le gambe più lisce delle sue e spesso mi chiede il rasoio. Siamo pari.
0: Sì, a volte non ci vuole molto ad averle più lisce delle nostre, anche perché c'è il falso mito che noi dobbiamo essere sempre perfette. Non è così, spoiler. Beh, quando si tratta di sport, come fanno anche i calciatori, per una questione anche di massaggi, no?
1: Esatto.
0: Quella è un'esigenza sportiva e quindi ci sta, ci sta. Va bene, salutiamo tutti gli amici del Comedy e ripetiamo, fate un po' quello che vi pare con i vostri peli e con i vostri gusti.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: Continuiamo il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show, come sempre con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna il meglio del peggio dal mondo del web e tornano anche le frasi sui muri, che non vanno scritte, mi raccomando, però se lette in giro per strada, nella vostra città, insomma in diversi contesti, buttate un occhio perché a volte si nascondono delle perle, delle verità incredibili.
1: Lo sai che sono molto arrabbiata a riguardo?
0: Perché?
1: Te lo dico dopo.
0: Perché per chi scrive sui muri?
1: No, perché nel nostro quartiere c'era una bella scritta Cecilia, tutta colorata, adesso non c'è
0: non
1: più.
0: Non c'è più.
1: Ce n'è una sopra, ti sembra giusto?
0: No, per niente.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

0: Ed eccoci qua con hashtag flop and roll. Come promesso, torna il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi sui muri che a volte raccontano grandi verità. Cominciamo con la tattica di non chiamare una donna per farti richiamare. Funziona solo con tua madre.
1: È vero questo. Anche perché chi ti vuole, chi insomma pensa a te, lo dimostra, no? Un messaggio ogni 5, 6, 7, 8 giorni.
0: Io non avevo dubbi che questo punto in particolare ti sarebbe piaciuto. Poi, sì. Se spengo il ventilatore sono in un forno statico, se lo accendo sono in un forno ventilato. Sì, nel senso che cambia veramente poco, soprattutto ultimamente. Beh, arrivati a settembre forse meglio che qualche mese fa, però fa ancora molto caldo. Andiamo avanti con e pensare che da spermatozoo mi sono messo anche a correre per fare questa vitaccia.
1: Che se non abbiamo detto la cosa brutta,
0: non c'era proprio scritto vitaccia, però va bene. Dio, dammi l'opportunità di dimostrarti che i soldi non mi cambieranno.
1: Beh, io aggiungerei, ma fanno la mia felicità.
0: Che non mi cambierebbero. Ormai le stagioni sono due: l'inverno e l'inferno. Mamma Attualmente mia. Siamo nella seconda.
1: Ma è vero, guarda, il caldo che continua a fare ancora a settembre.
0: Continuiamo con in giro è pieno di persone che vorrebbero raccogliere i frutti di alberi che non hanno mai piantato. Poi ho passato una vita ad essere più maturo della mia età, adesso mi sono rotto le scatole e è tempo di avere 12 anni. Anche qua abbiamo messo una piccola censura.
1: L'eterno Peter Pan, dai.
0: A volte mi meraviglio che vi meravigliate ancora. Anche questa è molto vera. 7.96 miliardi di persone e voi vi innamorate del più coglione. Anche questa è una grande verità. Concludiamo con ho eliminato gente dalla mia vita, come si disinstalla un'app inutile. Funziona. Yeah.

0: Siamo giunti alla fine del nostro Comedy Radio Show, almeno per quanto riguarda oggi. Non preoccupatevi, torneremo domani. Ma chi? Io, Alessandra Bellotti, e la nostra Cecilia Pedrosa, ermosa, formosa,
1: di tutto e di più. Tu, la guapa, la preziosa, la ermosa, di tutto e di più. Ma quanto ci vogliamo bene?
0: Tanto, tanto, tutto vero, eh? Non è che è una questione di show must gone, ragazzi, ve lo assicuriamo. Infatti, torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besos. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: le 9:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Terremoto politico in Germania. Nelle elezioni della Sassonia, Anhalt trionfa Alternative für Deutschland. Crollano tutti gli altri partiti, ma incerta la capacità della formazione dell'estrema destra di formare un governo. Trema il governo del cancelliere Merz. Alta la preoccupazione in Europa, mentre nel governo Meloni commenti opposti tra Salvini e Tajani. Il servizio di Nicola De Muro.
3: Voto shock in Germania. L'AfD ha ottenuto un trionfo senza precedenti nelle elezioni della Sassonia-Anhalt. Il partito dell'estrema destra, guidato da Ulrich Zygmunt, supera il 44% dei consensi, raddoppiando quelli ottenuti 5 anni fa, e sfiora la maggioranza assoluta, fermandosi a un solo seggio dalla possibilità di governare da sola. «Abbiamo fatto la storia», esulta Zygmunt. Si dimezza la CDU dal 37% di 5 anni fa al 18%, i socialdemocratici crollano al 9%, stesso risultato per la sinistra di Die Linke, poco meno il risultato dei Verdi. Sul filo della soglia di sbarramento del 5% il partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che potrebbe essere l'unica formazione disposta ad allearsi con l'AfD, mentre tutte le altre confermano il cosiddetto cordone sanitario intorno all'ultradestra. L'affluenza alle urne ha registrato un record storico, l'80%. Migliaia di tedeschi in piazza nelle maggiori città per protestare contro l'avanzata della destra radicale. A Berlino il governo del cancelliere Merz ora è sotto pressione. Preoccupazione in Europa. In Polonia solo gli idioti o i traditori possono esultare per il trionfo dell'AfD, dice il premier Tusk. In Italia il vice premier Salvini è entusiasta per il voto tedesco. Per Tajani è una pessima notizia.
2: I mediatori americani Wyckoff e Kushner hanno lasciato l'Ucraina a bordo di un convoglio ferroviario al termine dei colloqui che si sono svolti a Kiev. Scarso il bottino della missione diplomatica degli inviati di Trump, che prima di incontrare Zelensky erano stati a Mosca, che per l'occasione aveva concesso una tregua temporanea di 3 giorni. Nei colloqui, ai quali per la prima volta hanno partecipato anche rappresentanti europei, il presidente ucraino parla di garanzie di sicurezza e di piani per la ripresa economica e la ricostruzione nel futuro del paese. Ma di fronte ai punti di stallo del dialogo con la Russia precisa: il nodo dei territori deve essere risolto solo a livello di leader. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti, l'appello di Papa Leone XIV dopo l'Angelus in piazza San Pietro ieri.
4: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
2: Cisgiordania, in seguito alla pressione degli Stati Uniti, il premier israeliano Netanyahu ha ordinato l'evacuazione degli avamposti dei coloni non autorizzati. Si tratta di circa un centinaio di siti. Intanto nuovi raid nel sud del Libano, 7 morti secondo il governo di Beirut. 5 morti, almeno 5 feriti in un incidente aereo all'aeroporto di Miami. Un Boeing cargo di Prime Air, la linea di Amazon che arrivava da Puerto Rico, è uscito di pista durante l'atterraggio. Il velivolo ha oltrepassato la pista ed è finito contro diversi veicoli prima di prendere fuoco. A seguito dello schianto, l'aeroporto di Miami ha bloccato le operazioni di volo, riaprendo in seguito solo una delle piste. Applausi anche per il secondo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, dall'ultima sceneggiatura di Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Sul red carpet, dopo i fratelli Gallagher, anche Ricky Martin, attore e produttore del film di Gael García Bernard, Ombre all'Agua. Luc Besson, autore di una masterclass, e Wim Wenders, che presenta fuori concorso un documentario con tecnologie 3D. Monza in corona, Kimi Antonelli dall'ultimo posto in griglia al trionfo in una pista dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. Incredibile, il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes, esaltato anche dai tifosi della Ferrari, delusi dal flop del cavallino Jenny De Gaetano.
5: incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
6: Dall'ultimo posto al trionfo, 26 sorpassi a Monza, il circuito dei sogni di tutti. Figuriamoci di un pilota italiano che non saliva sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia da 60 anni. Il capolavoro lo ha affrescato il ventenne bolognese Kimi Antonelli, capace di trasformare in gioia anche la delusione del popolo Ferrari. Applaude il collega sovrano Yannick Sinner, mentre gli idoli del cavallino, dopo i dispetti al via, si leccano le ferite. Leclerc fuori a 200 all'ora, Hamilton sesto, Vasseur furioso. Ma oggi a Monza, poco importa sia Mercedes, è festa nazionale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
7: The only radio station you'll need, WRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, hey Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
12: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: mobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Milano-Napoli, tratta Napoli-Roma per incidente, lunghe code tra Colleferro e diramazione Roma Sud, direzione Roma. Rimanendo sull'autostrada del Sole, tratta Firenze-Roma, uscita obbligatoria a Fiano Romano per intervento artificieri altezza Castelnuovo di Porto. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato tra Appia e Casilina in carreggiata esterna. Percorrendo via Cassia, code altezza La Giustiniana, direzione grande raccordo anulare, mentre in via Salaria si rallenta altezza Montretondo Scalo nei due sensi di marcia. Da Claudio Valacce, d'Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 10:59.
2: VRN Radio.
0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
3: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Sono le 11 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è lunedì 7 settembre, sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi, una nuova settimana che si va ad aprire con il programma interamente dedicato all'Italia, al nostro bel paese. Possiamo dire che siamo ufficialmente tornati alla vita normale? Beh, sì, è 7 settembre oggi. E cominciamo tra pochissimo con l'agenda, quindi date, compleanni, avvenimenti che hanno segnato la storia in questo 7 settembre e poi, parlando di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro paese, avremo un augurio speciale da fare a Dario Argento. E poi si va in tavola perché sapete che voi, sì, proprio voi, potete diventare degli assaggiatori, ma soprattutto dei giudici per il Tiramisù World Cup che ci sarà breve. Ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: via un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi, ma diamo anche il via a una nuova settimana insieme. Oggi è lunedì 7 di settembre, sono Francesca Romana Macri e do il bentornato alla nostra cara, amatissima Cecilia. Ciao Ceci, bentornata!
1: Ma che presentazione, Francesca, ciao!
0: Hai visto, possiamo fare anche di meglio. Cecilia che porta un po' di Spagna in Italia e proprio partiamo da un po' di date italiane, ovvero quelle che hanno segnato la storia del nostro paese in questo 7 di settembre.
1: 1860, Giuseppe Garibaldi fa il suo ingresso trionfale a Napoli. Il re Francesco II delle due Sicilie è fuggito il giorno prima, un passo decisivo verso l'unità d'Italia. 1893 nasce il Genoa Cricket and Football Club, è ufficialmente la prima squadra di calcio italiana.
0: Hai capito questo 7 settembre? Passiamo invece ai compleanni. Siamo sotto il segno della bilancia adesso, quindi chi sono i nati VIP, non VIP? Facciamo gli auguri a tutti in generale. Però chi sono i nati di oggi?
1: 1940 a Roma nasce Dario Argento, il maestro del brivido italiano. Oggi invece avrebbe compiuto gli anni la cantante Juni Russo, scomparsa a 53 anni a Milano nel 2004. Invece nel 1533 nasceva Elisabetta I d'Inghilterra, la leggendaria regina vergine che ha reso grande l'impero britannico.
0: Passiamo invece adesso agli onomastici, perché gli auguri sì di buon compleanno a tutte le persone che appunto sono nate oggi, ma l'onomastico è qualcosa da non sottovalutare, vero Ceci?
1: Sì, infatti facciamo gli auguri a Santa Regina, martire francese del III secolo e anche a San Grato d'Aosta, vescovo patrono della città e protettore dei raccolti della grandine.
0: Ultimo ma non meno importante, il proverbio?
1: Per Santa Regina la rondine si avvicina, un antico detto contadino che ci ricorda che i primi freddi di settembre spingono le rondini a radunarsi per migrare verso il caldo sud. Quando

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: quelli abbiamo i primi messaggi del lunedì di questo 7 settembre. Ben ritrovati ancora, questo è Verdi Bianchi e Rossi, per chi si fosse collegato soltanto adesso. Io sono Francesca Romana, con noi c'è la nostra meravigliosa Cecilia Pedrosa. Ciao
1: così
0: Ceci.
1: Mi fai arrossire però, te lo dico.
0: È giusto Ceci, è giusto che tu arrossisca. Ciao Ceci.
1: Ciao cara.
0: Chi ci scrive?
1: Mario dice: auguri al mio grifone, 133 anni di storia e non sentirli. Fiero di fare il Genoa, la squadra più antica d'Italia.
0: Auguri quindi a tutti i fan del Genoa, perché comunque è una squadra ancora bella forte tutt'oggi. Non tra i primi posti, poi per carità io non sono un'esperta di calcio, quindi adesso immaginerò adesso che arrivano tutti i messaggi con i linciaggi dei tifosi del Genoa. Però vabbè, comunque, grandissima squadra il Genoa. Chi ci scrive poi?
1: Angela dice: auguri a mia suocera che si chiama Regina, di nome e di fatto, soprattutto dei fornelli. Chissà che manicaretti deliziosi ci avrà preparato oggi per festeggiare insieme alla famiglia il suo onomastico.
0: Ma come? Regina fa l'onomastico e la fate anche cucinare?
1: Ma di solito il santo padre.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai,
6: a settembre
9: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi, anche se tanto chiusa questa parentesi non è, perché è dall'agenda che prendiamo spunto per parlare di grandi personaggi italiani. Nel mondo del cinema lui viene definito anche il maestro del brivido, o se allarghiamo i nostri orizzonti, Master of Horror, ma anche Hitchcock italiano, perché l'abbiamo citato nell'agenda. Oggi è il compleanno di Dario Argento, che oggi spegne 86 candeline, quindi è a lui che dedichiamo questa prima parte di Verdi, Bianchi e Rossi. Italiani che hanno lasciato il segno non solo nell'Italia, ma nel mondo in generale e nel cinema. Restate con noi! On a

togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni.

0: Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace. E togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Scusa se ancora...

0: È il suono del lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati ancora, cari amici. Sono Francesca Romana. Sono molto contenta di dare il bentornato e di aprire la settimana. E già abbiamo aperto insieme, però la proseguiamo questo lunedì assieme alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca, come sempre felicissima
0: anche
1: di stare qui con te.
0: Al settimo cielo. E oggi parliamo di cinema, parliamo di un grande personaggio che comunque ha segnato un po' la storia horror europea, ma soprattutto italiana. Horror e non solo. Thriller, noir in generale, perché oggi parliamo di Dario Argento.
1: Infatti, visto che oggi è il suo compleanno, è nato nel 1940, è conosciuto in tutto il mondo come il maestro del brivido. Ha rivoluzionato il genere cinematografico negli anni 70 e 80 con capolavori come Profondo Rosso e Suspiria. I suoi film sono celebri per l'uso soprattutto di questi colori molto accesi, colonne sonore rock e anche scene molto molto forti, soprattutto per quel che riguarda l'impatto visivo.
0: Esatto, lui per l'Italia è stato quasi un pioniere in questo genere cinematografico.
1: Tra i fatti più curiosi, insoliti, che lo riguardano, ironia della sorte, cara Francesca, l'uomo che ha terrorizzato intere generazioni ha confessato di avere moltissime fobie nella vita reale. Ha paura dei topi, dei ragni, delle altezze ed è profondamente superstizioso.
0: Vabbè, ti credo, facendo questo tipo di film comunque devi avere una mente che in primis le pensa quelle cose e quindi ci sta il fatto che abbia determinate paure.
1: Ma pensa che lui dice che non fa mai incubi tra le tante curiosità. E per quel che riguarda delle curiosità sul set, in molti dei suoi film le mani guantate, hai presente, del misterioso assassino non sono di un attore ma dello stesso Dario Argento.
0: Quindi non solo regista, perché come abbiamo detto all'interno dei suoi film lui in un modo non del tutto davanti alla telecamera ma comunque diventava protagonista.
2: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza e industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo del Life Day sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:02.
2: VRN Radio.

0: sono i vostri messaggi che arrivano come sempre. Sono tanti, noi siamo contente di riceverli. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Chi ci scrive oggi? Abbiamo parlato del grande, grandissimo Dario Argento. Gli abbiamo fatto gli auguri, abbiamo ricordato anche un po' delle tappe fondamentali della sua carriera e dei film che hanno segnato la storia del cinema, di un genere in particolare, l'horror, il thriller italiano. Chi ci scrive?
1: Carmela dice: aiuto, io non riesco a guardare Suspiria da sola nemmeno di giorno. Quella colonna sonora ti entra nel cervello e non ti lascia più. Un genio assoluto, Dario Argento, ma che paura!
0: Sì, no, io non ho mai visto, devo fare questa confessione, mai visto un film di Dario Argento, però sono molto curiosa perché, vabbè, le colonne sonore le conosciamo anche, tanti ragazzi della Gen Z, che saluto, magari le conoscono per fatti indiretti, perché appunto le hanno già sentite, però non vanno a ricollegare il fatto che siano colonne sonore appunto dei film di Dario Argento.
1: Infatti dietro c'è la band dei Goblin, che sono veramente fortissimi, quindi fantastici per la colonna sonora di Dario Argento. Ci scrive anche Fabrizio: mio padre mi fece vedere L'uccello delle piume di cristallo quando ero adolescente. Da quel giorno ho capito che il cinema italiano ha fatto scuola nel mondo. Un saluto al maestro del film horror in Italia.
0: E tanti auguri ancora.

0: your radio station.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

Ancora tanti tanti tanti auguri a Dario Argento, però arriva il momento di andare in tavola. In tavola dove potremo andare praticamente tutti, compilando semplicemente un form che si trova su internet, perché a Treviso sta per arrivare il Tiramisù World Cup, ovvero la Coppa Mondiale del Tiramisù. Si tiene in Italia perché ovviamente noi abbiamo dato i Natali a questo dolce, ma la cosa interessante è che si stanno cercando dei giudici e non vengono richieste particolari doti di maître chocolatier, pastisserie eccetera eccetera, ma bisogna sapere la ricetta del tiramisù, un po' di storia e bisogna amare il tiramisù, nel senso che si deve essere delle buone forchette. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: VRN Radio. Bellissima.
3: VRN Radio. Your radio station.

0: momento di sederci alla tavola di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ben ritrovati, do il bentornato alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Mamma mia, quanto mi è mancato Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Anche,
1: e soprattutto
0: anche
1: te.
0: Anche tu ci sei mancata, Ceci. E proprio per andare a colmare questa nostalgia e questa mancanza, ci trattiamo bene oggi. Ci coccoliamo
1: certo.
0: Un po' con una cosa molto buona, perché parliamo di tiramisù, ma parliamo anche della Coppa Mondiale del Tiramisù.
1: Andiamo direttamente a Treviso perché torna la Tiramisù World Cup, il campionato mondiale dedicato proprio al dolce italiano per eccellenza. Centinaia di concorrenti non professionisti si sfideranno a colpi di savoiardi e mascarpone per conquistare il titolo di campione del mondo.
0: Anche perché ogni famiglia, che io sappia, ha la propria ricetta del tiramisù, perché c'è chi lo fa, chi aggiunge le scaglie di cioccolato, chi ci mette anche delle mandorle sbriciolate. Insomma, il tiramisù è anche, c'è la ricetta standard, per carità, però è bello quello fatto in casa.
1: Infatti, ad esempio, mischio mascarpone con panna, ad esempio. Allora, la sfida si terrà come da tradizione autunno, precisamente dall'8 all'11 ottobre, come abbiamo già detto, a Treviso, la patria proprio del tiramisù, cara Francesca. Ma la vera notizia bomba è che il prossimo giudice potresti essere proprio tu che stai ascoltando Verdi, Bianchi e Rossi. Gli organizzatori hanno infatti aperto ufficialmente la caccia ai giudici buon gustai, quindi ci puoi andare anche tu, Francesca, o anch'io, soprattutto per fare questi giudici di gara, che saranno 130 tra addetti ai lavori e decine di giudici volontari tra il pubblico, attraverso un concorso online dedicato, con domande sulla ricetta, la storia del tiramisù e del territorio. Quindi, se siete interessati, vi dovete segnare soprattutto al sito ufficiale del Tiramisù World Cup e candidatevi alla selezione di Treviso del 12 settembre.
0: Esatto.
1: Che dici?
0: E ci candidatevi, segniamo? Io subito, candidatevi soprattutto se siete delle buone forchette o dei buoni cucchiai.

E anche oggi arriviamo alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio, ringrazio Cecilia che è stata con noi oggi perché sono tanti messaggi da parte vostra che ci arrivano. Sono Francesca Romana e vi ricordo che ci sentiamo domani nel martedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della A24 Roma-Teramo, dove un incidente rallenta il traffico tra Castelmadama e Tivoli, direzione Roma. Percorrendo la diramazione Roma-Sud, code altezza grande raccordo anulare in ingresso nella capitale, mentre sul tratto urbano della A24 si rallenta altezza Portonaccio, direzione tangenziale est. A Pomezia, code per un cantiere attivo sulla principale via dei Castelli Romani, in prossimità dell'incrocio con via Laurentina, nei due sensi di marcia. Da Claudio Roccia d'Astral, Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
0: VRN Radio. Stai ascoltando VRN Radio.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Stop.

0: voglio conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper. Spero non passi nel Ghostbuster.

0: sono le 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: vuoi.
1: Ma quanto è bello ritrovare gli amici. Ci si racconta com'è andata, cosa hai fatto, e dai che si riparte. E allora eccola qua, la nuova stagione di 5 in condotta, che parte proprio in questo momento.

E allora quando terminerà questo caldo? Ormai so, ce lo dicono tutti, o almeno tutti cercano di provare a dare una soluzione. No, io penso che non abbiamo mai desiderato l'autunno tanto come quest'anno. E allora tranquilli, perché insomma per questi giorni le temperature sono ancora decisamente elevate, ma tra mercoledì e giovedì è atteso il cambiamento, quello vero, ecco, con arrivo di correnti più fresche, perturbazioni che andranno a generare piogge temporali che faranno finalmente crollare le temperature. Ma attenzione, l'aeronautica militare fa notare che nonostante il rinfresco che arriverà dai temporali di metà settimana, nel periodo tra il 7 e il 13 di settembre, quindi sta settimana intera, le temperature medie si manterranno comunque al di sopra delle medie del periodo, ma saranno sicuramente più sopportabili.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Ma stavo leggendo di questo signore che in Scozia è diventato milionario. Beh, stava un momento in cui uno diventa milionario, era festa. La festa per tutto il paese, per i familiari, poi figurati, per i figli. Mamma mia. Ma questo signore milionario scozzese, gli scozzesi si sa che sono un po' braccino corto, ha deciso di non dare niente ai figli. Ha detto: i soldi li tengo tutti io. Ha dato ai figli una mancetta di 200 sigarette. Ha detto: sono diventato milionario e allora ho deciso di farvi un regalo, vi regalo 200 sigarette, fumatevi queste e per il resto arrangiatevi. Beh, i figli naturalmente se la sono un po' presa. No, è diventato milionario perché ha vinto la lotteria o cosa del genere, non so se l'avevo specificato. I figli cosa hanno fatto? Gli hanno distrutto l'auto a Marte.

il rientro a scuola. Noi siamo già rientrati con i nostri, con il nostro 5 in condotta tra i banchi di scuola. E un po' tutta Italia sta settimana riprende la scuola, qualche regione prima, qualche regione dopo, ma insomma, ragazzi, insomma, qualcuno riprenderà i primi giorni della settimana prossima, beati loro. Ad esempio la Sardegna riaprirà addirittura il 16 di settembre.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Bellissima.
5: Più ascolti.

il caldo, il troppo caldo per restare in classe. E poi invece quando si rientrava a scuola, già non dico che si andava con la felpa, ma quest'anno c'è questo problema decisamente poco autunnale, appunto, il caldo, tanto che alcuni sindacati hanno chiesto di valutare il rinvio dell'inizio delle lezioni nelle zone almeno dove le temperature nelle aule sono troppo elevate. Ma penso non sia fattibile, spostare le date non è così semplice poi.

0: Oh, allora pronti, pronti a tornare in classe, pronti a tornare a scuola. Vabbè, la notizia riguarda una scuola, anzi un insegnante inglese che ha condiviso sul web alcune foto che stanno diventando virali. La foto è quella del suo cane che ha mangiato i compiti dei suoi alunni. Li hanno già ripreso a scuola, evidentemente. Ecco, hanno già iniziato a fare delle verifiche. L'insegnante si è portato a casa giustamente le verifiche da correggere, i compiti e così via. Poi, sai, li lasci lì sul tavolino appoggiato, eccetera eccetera. Vabbè, se non che il cane degli insegnanti, no, di solito è una scusa dell'allievo, sai, ma sa prof, io avevo fatto i compiti ma se li è mangiati il cane. Ecco che non ci crede più nessuno. A questa cosa invece è capitata all'insegnante: i compiti dei suoi alunni se li è mangiati proprio il cane. E la foto con il cagnolino, un husky bellissimo tra l'altro, e tutti i compiti maciullati intorno a lui, sta diventando appunto virale.
1: 5 in condotta.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul tratto urbano della A24 code per traffico intenso tra Fiorentini e Togliatti in direzione del raccordo anulare. E andiamo proprio sul raccordo, in carreggiata esterna rallentamenti e code per traffico tra Laurentina e Appia. In interna qualche rallentamento tra la A24 e l'uscita Prenestina. Ci spostiamo ora sulla Tiburtina, segnalato un veicolo in panne tra Sette Ville e Albuccione, si sono formate code in entrambe le direzioni. Ed infine sulla Litoranea, rallentamenti per traffico intenso nei pressi di Campo Ascolano nei due sensi di marcia. È tutto da Arianna Carocci, Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità. Un servizio della Regione Lazio. Sono

E allora sono circa 7 milioni gli studenti italiani che sono lì, che si stanno preparando al nuovo anno scolastico. Il consiglio dei medici e dei pediatri, soprattutto magari per i bambini, quelli più piccoli, è quello di recuperare gradualmente sonno, gli orari regolari, la colazione e così via. Cioè praticamente dopo due mesi e passa in cui si cenava alle 10:30, si andava a letto a 12:30 a 1:00 e la mattina magari stava a letto fino a tardi, adesso improvvisamente comportarsi da esseri umani organizzati non è così facile, eh?

0: Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo tutti. Adesso è anche certificata questa sindrome particolare, che è la sindrome di rientro dalle vacanze. È un po' come il come Christmas blues, cioè questo rientro dopo Natale, ecco, il summer blues, il rientro dopo le vacanze che noi cerchiamo di tenere sul morale per quanto possibile, però ammettiamolo che sotto sotto c'è quella tristezza che dice: mannaggia, ma come, sono già finite le vacanze.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more...

Ammettiamolo che tutti ci abbiamo fatto un pensierino, sull'intelligenza artificiale, un pensierino preoccupato nel dire, chissà, tra un po' d'anni, se il mio lavoro lo farò ancora io o lo farà l'intelligenza artificiale, io mi ritrovo lì disoccupato. Ecco, hanno scovato i 10 lavori che sono quelli più sicuri, i mestieri meno esposti all'automazione e all'intelligenza artificiale. Allora, chi c'è tra questi? Gli esperti di prelievi di sangue. Certo, sì, mica te lo può fare un robot il prelievo di sangue, no? Gli assistenti infermieristici, gli addetti alla rimozione di materiali pericolosi, anche se in realtà, no, lo fai fare a un robot, no? La rimozione di materiale pericoloso, ma lo so, ci sono certe categorie particolari di materiali pericolosi. Gli aiutanti pittori e stuccatori, gli imbalsamatori, ma c'è qualcuno che fa ancora l'imbalsamatore? Esiste ancora come professione. Gli operatori di impianti, i chirurghi orali e maxillofacciali, gli installatori di vetri per auto, chissà perché, proprio solo per vetri per auto, e gli ingegneri navali e i gommisti. Saluto il mio gommista, vai tranquillo Raffa, nessuno ti ruberà il lavoro, neanche l'intelligenza artificiale. Every

È un'altra di quelle tendenze che poi arrivano su internet e li dilagano. Sto parlando del doll dressing, cioè il vestirsi e fotografare bambole e personaggi come se fossero delle vere icone della moda. Cioè è stato lanciato, pensate, anche un contest internazionale dedicato al rapporto con le bambole. Mamma mia, Barbie non è mai veramente andata in pensione, semplicemente adesso, ecco, è anche su Instagram.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

Sì, rientro dalle vacanze vuol dire anche rientrare nel proprio peso forma, per quanto possibile, insomma, cioè, poi tra aperitivi, vacanze, grigliate, cene fuori, gli amici e così via. L'estate è un po' questa regola che è una regola non scritta, no? La dieta ricomincia sempre da domani o da lunedì. Il problema è che nessuno ha specificato quale lunedì. Allora, il piatto dell'estate, il piatto simbolo dell'estate. Dicono che ce ne sia sempre uno, cioè quella cosa che tu hai mangiato durante questa estate e che è ancora lì che dici: mamma, ma sai che buona quella cosa lì! Non vedo l'ora di assaggiarla. Ecco, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori. Qual è stato il vostro piatto simbolo dell'estate?

0: E dai, stavo già guardando i vostri messaggi riguardo il piatto dell'estate. Mamma mia, ma mi avete mandato anche le foto, così mi avete stimolato l'appetito. E siamo arrivati ai saluti, è andata anche questa prima puntata della nuova stagione di 5 in condotta. Io allora vi do appuntamento a domani, ciao da Ivano Visonà.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Sono le 17.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto. Uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova settimana all'interno del nostro magazine con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Tra poco parleremo di premi, fate caso, immaginate che avete avuto una giornata pesantissima, quindi si esce dal lavoro e pensiamo oggi me lo merito, oggi farò qualcosa per me, può essere un gelato, può essere un caffè, può essere comprarsi un libro o una piccola cosa comprata senza essersela programmata. Questa abitudine ha un nome, concedersi un piccolo premio ogni giorno è diventato un trend e che tra poco vedremo, e secondo me è una cosa molto utile.
1: Noi due siamo bravi

In diretta The Mag con Yuri Caliolo parliamo di piccoli premi, appunto abbiamo iniziato così il nostro appuntamento per questo lunedì. Concedersi un piccolo premio ogni giorno è diventato un trend sui social e si chiama Little Theater Culture, cioè è diventata una cosa molto popolare soprattutto tra la Gen Z, la generazione Z e i millennials. Vuol dire concedersi una piccola gratificazione quotidiana per celebrare un risultato o semplicemente rendere migliore una giornata. La cosa curiosa è che quest'idea è molto meno nuova, no, di quanto sembri. Già nel 1990, quindi torniamo indietro di un bel po' di anni, in una serie televisiva, Twin Peaks, la gente del Cooper consigliava di farsi ogni giorno un piccolo regalo inatteso, anche semplicemente magari andare in un determinato bar per prendersi una buona tazza di caffè o fare un pisolino durante il pomeriggio. Naturalmente bisogna evitare che questo piccolo premio diventi una scusa quotidiana per prosciugare il conto corrente, perché i soldi, come ben sappiamo, servono, ma il principio è molto interessante. Non bisogna aspettare sempre un avvenimento importante come può essere un compleanno, una vacanza o grandi successi, no, per concedersi questi premi e spendere anche un po' di soldi. Ogni tanto può bastare una giornata complicata che l'abbiamo superata dignitosamente, siamo riusciti a fare lo slalom tra i vari problemi che possono esserci quotidianamente, e quindi anche questo in fondo può essere una vittoria da celebrare.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: VRN Radio.

Ogni anno, ogni tot di anni, ci sono nuovi trend anche per quanto riguarda l'amore, le persone che piacciono di più e le persone che piacciono di meno. Parlando di noi uomini, il nuovo uomo ideale dei social è quello che è orgoglioso della propria compagna e mostra a tutti i propri follower, quindi al mondo dei social, quanto ama e quanto rispetta quella persona. Ne parliamo tra pochissimo.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
12: The Mag, il magazine senza tabù.

sui social, cari amici, siamo abituati a vedere uomini, donne che ostentano la propria vita, no? Che fanno vedere quanto sono cool, le vite che fanno, cose che acquistano, la macchina nuova, i viaggi, gli orologi. Se ci soffermiamo solo sul sesso maschile, sappiate che la tendenza è un po' cambiata. Oggi quello che piace vedere non è l'uomo che ostenta la vita da single e quello che ha, ma far vedere quanto quella persona ama la donna che ha al suo fianco, quanto è orgoglioso della persona che ha al fianco. E c'è anche un termine per classificare queste persone, soprattutto questo trend, che si chiama wife guy, e viene utilizzato per descrivere un uomo che mostra apertamente l'affetto, la stima e il sostegno verso la propria compagna. Tra gli esempi citati più spesso per quanto riguarda soprattutto i famosi, i very important people, Tom Holland con Zendaya e ASAP Rocky con Rihanna. La cosa curiosa è che questa espressione nasce come complimento intorno al 2017, veniva usata spesso con ironia per indicare uomini che sembravano trasformare l'amore per la moglie in una strategia per costruire la propria immagine pubblica. Negli ultimi anni invece il significato si è ammorbidito e oggi viene spesso associato semplicemente a uomini che non hanno problemi a mostrare ammirazione per la persona che hanno accanto. Ed è curioso che una cosa così normale sia diventata proprio un trend, no? Forse perché in mezzo a tanta competizione social, vedere qualcuno che è felice del successo della persona che ha al proprio fianco sembra quasi una cosa rivoluzionaria.

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza, finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una pipita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite.

Cari amici di The Mag, l'abbiamo sempre detto, non noi ma persone che studiano le varie tendenze che ci sono nel mondo della moda. La moda è una ruota, gira, rigira, poi ritorna. Ci sono delle cose che ritornano anche dopo tanti anni, e tra gli accessori riapparsi proprio in quest'estate 2026 c'è la body chain, la catenina gioiello indossata direttamente sul corpo, che è diventata popolarissima soprattutto nei primi anni 2000. Chi è che l'ha riportata in auge? Kim Kardashian l'ha riportata proprio sotto i riflettori durante una vacanza alle Hawaii. Ne ha indossata una doppia intorno alla vita sopra un bikini nero, e i commenti: che belle, dobbiamo tornare anche noi ad acquistarle. E così è stato effettivamente. Basta una persona sola che è seguita da tante altre persone, che ha tanti seguaci, tanti follower, come dire si voglia, e poi questa cosa ritorna in auge. Ed è l'esempio, l'ennesimo capitolo proprio del ritorno dell'estetica Y2K, cioè pantaloni a vita bassa, occhiali particolari, strass, accessori che fino a qualche anno fa consideravamo irrimediabilmente datati, no? Roba vintage. La moda funziona spesso così: prima qualcosa è nuovo perché viene creato in quegli anni lì, poi diventa normale, poi ci stanca, successivamente ritorna dopo un po' di anni, e nessuno si aspettava appunto questo ritorno. Quindi se qualcuno vi dice questa cosa la mettevo 20 anni fa, se non sei più alla moda, voi dite tranquilli, perché prima o poi quello che io oggi sto indossando ritornerà. Quindi ho semplicemente la mente a quello che riavverrà, ritornerà, come anche i pantaloni a zampa di elefante, che anche adesso si stanno rivedendo, ed era una cosa utilizzatissima negli anni 70.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani. Solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si intensifica in queste ore il traffico sulla rete viaria regionale, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sulla grande raccordo anulare in interna, code tra Cassia Veientana e Salaria e proseguendo tra Nomentana e Prenestina. In esterna, code a tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud. E proprio sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e Raccordo in direzione di quest'ultimo. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, rallentamenti tra Tor Cervara e Raccordo in uscita da Roma. E andiamo ora sulla Cassia Veientana, dove un incidente sta provocando incolonnamenti tra via della Giustiniana e Castel de' Ceveri verso Viterbo. In chiusura il trasporto ferroviario sulla linea FL6 Roma-Napoli via Cassino, risolto il guasto tecnico tra Colle Mattia e Zagarolo. Il servizio è tornato regolare. È tutto da Arianna Croce e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59 minuti.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Presente, salve a tutti, carissimi Antonio DJ Fly, insieme a voi sulle onde della musica. Inizia adesso un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits che mi ha preceduto. Bene, allora iniziamo oggi con... oggi credo che... andiamo, come si dice? Andiamo di rock? Sì.

Si respirava aria di rock. 1987, ero lì con degli amici, ascoltavamo della musica, arrivò quest'altro amico di Rocca Secca e disse: "Oh, ma guarda che a te che piacciono gli Yes, ma l'hai ascoltato l'ultimo?" Ah, disse: "No, che roba è?" Beh, Big Generator, l'album degli Yes del 1987 che conteneva questa Almost Like Love.

la famosissima Evil Ways, contenuta nel primo album di Carlos Santana e la sua band. Questa che abbiamo ascoltato era la famosissima versione col grande Buddy Miles dal vivo nel 1972 sulle onde della musica Warner N Radio. Credence.

0: your radio station.
1: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Good Golly, Miss Molly. Credence dell'album del 1969, famosissimo Bayou Country, sulle onde della musica. Adesso ci sono ZZ Top.

From the Beginning di Emerson, Lake & Palmer, l'album Trilogy del 1972. Prima abbiamo ascoltato Jethro Tull con la bellissima

0: radio station.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno di

Nothing Left to Lose, un brano di Alan Parsons Project dall'album The Turn of a Friendly Card del 1980.

Ecco, facciamo un bel respiro profondo dopo questa bellissima Spanish Steps Overroom dei Toto, l'album Mindfield del 1999.

poi quando ascolti certi brani, grazie, no, a me quando ascolti certi brani come questi e quello di prima e quello che è in sottofondo, fai pace col mondo. E noi qui in Sulle Onde della Musica facciamo anche questo. Genesis 1976, Wind and Watering, l'album Afterglow, famosissima. Vi lascio con Coming Back to Life, un live a Pompei del 2016 di David Gilmour. Noi ci sentiamo domani, sempre alle 18, sempre su VRN Radio. Ciao!

0: fino alle 18 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto. Uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena a Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando VRN Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: It's hard for you to be yourself when everybody wants a piece of you.

0: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Ehi, Bugs!
3: Che succede, amico?
2: Parla del film!
3: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
2: E adesso?
3: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
2: Due biglietti e 8 popcorn!
3: Esagerato come sempre.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Che stai facendo?
12: Niente.
11: Come niente? Ti stai facendo una canna?
12: E beh?
11: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
12: Sì. E te che ne sai?
11: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
13: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
11: Butta via la droga, non la vita.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Successo travolgente del Life Day in Sassonia-Anhalt con il 44% dei voti, il doppio rispetto a 5 anni fa. Al contempo crollano tutti i partiti tradizionali, la CDU scende al 17%. Nonostante il trionfo nelle urne, non è certo che la formazione di estrema destra riesca a formare il governo del Land. Incertezza che non attenua all'entusiasmo della leader del Life Day. Il governo di Merz è disastroso su immigrazione e sicurezza industria. I tedeschi, afferma Alice Weidel, chiedono un cambiamento contro un governo disastroso. Nessun cancelliere è stato mai così inviso. Friedrich Merz per ora non ha commentato l'esito del voto nel Land orientale. Nessun commento neanche da Giorgia Meloni. Parlano i suoi due vice. Per Salvini il voto di ieri in Germania è una bella prova di democrazia. Per Tajani una pessima notizia. Felicitazioni per il successo dell'AfD sia da Elon Musk che dalla Russia. Storica vittoria che umilia l'arroganza e il bellicismo del governo tedesco, scrive su X Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remane. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici di un'associazione vicina al partito sciita Amal. Una decina di persone sono state estratte invece dalle macerie. Leone d'oro alla carriera a Ellen Burstyn, masterclass con Luca Guadagnino, mentre al Lido si presenta anche la Global Sumud Flottiglia. 7ª intensa giornata alla Mostra del Cinema di Venezia, che vede oggi in concorso un altro film italiano, L'Estranea, thriller familiare di Paolo Strippoli con una Valeria Bruni Tedeschi che flirta con l'horror. Nel cast torna sul red carpet Jasmine Trinca a fianco di Adriano Giannini. Oggi è anche il giorno del fuori concorso Flash Impact di Maggie Gyllenhaal con Dakota Johnson. Si alza il sipario domani sulla nuova edizione della Champions League, grande attesa per il debutto dell'Inter di scena Madrid in casa del Real dell'ex Mourinho. Mercoledì sarà la volta del Napoli che ospiterà l'Arsenal. Giovedì esordio di Roma e Como contro Fenerbahce e Lipsia. Ed è tutto, a più tardi.
1: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Difficoltà di circolazione in queste ore sul raccordo anulare in carreggiata esterna. Un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 46 sta provocando code tra Laurentina e Appia. Incidente anche in carreggiata interna con code tra Pisana e Monte Spaccato. Restando in interna, più avanti, per traffico intenso, si sta in coda tra Nomentana e Prenestina. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, rallentamenti per traffico tra Tor Cervara e il raccordo in uscita da Roma. Trafficata la Roma Fiumicino, ci sono code tra via della Magliana e via del Cappellaccio verso l'Eur. Nel senso opposto si rallenta tra la Colombo e viale Newton. Per chi è diretto verso il litorale si segnalano code sulla via del mare tra il raccordo Bitini e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede. Infine resta invariata la situazione sulla Cassia Veientana. Per un incidente permangono infatti incolonnamenti tra via della Giustiniana e Castel De Ceveri verso Viterbo. È tutto da Arianna Croce e Astral Info Mobilità. Grazie dell'attenzione, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
6: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
5: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
6: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
5: Music Line Jukebox.
3: Torna domani.
7: VRN Radio, più l'ascolto.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: WRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ouais, j'avais le tout le plus attendu, hein.

0: VRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
0: Un'evasione, una spedizione tra i ghiacci, un rapimento, una guerra. Deomor è libero e non è finita. Cassian affronta creature millenarie per un artefatto leggendario. Dalila scopre un segreto che può far crollare un impero. E sul Monte Titano tutte le strade si incontrano per lo scontro finale. Non c'è tempo per esitare. Il destino della Congrega. Il capitolo finale della saga della Congrega. Di Fabio Barbonaglia. La resa dei conti è arrivata.
4: Da leggere. Non ci sono eroi in questo libro. Ci sono un asino, una mucca, un olmo nato tra gli asparagi e la gente comune di campagna che incrocia la loro strada. Alessandro Petruccelli, con decenni di narrativa alle spalle, firma con L'asino, la mucca e altre storie, edito da Grafe.it e con le illustrazioni di Sabrina Gennari, un libro per bambini da 6 anni. E per tutti gli adulti che non hanno ancora dimenticato come si legge una fiaba.
1: Da leggere!
5: La ballata di Smithy Wesson, di Laura Baiardi, edito da Book Road. Un western comico che proietta il lettore nel Nuovo Messico del 1889, seguendo le vicende di un astuto ladro di cavalli e di un maestro di scuola in cerca di vendetta. Il romanzo esplora, in tono ironico, il rapporto dell'uomo con la natura, la sua solitudine e il senso dell'amicizia.
6: Da leggere.
7: Rododendro di Giuseppe Sciarra, pubblicato da Edizioni Viandante, è un libro che affronta temi scomodi e attuali come il bullismo, l'omofobia, ma soprattutto il disturbo narcisistico di personalità. Il romanzo mette in luce le dinamiche tossiche che ci possono essere all'interno di una relazione e vuole essere un mezzo per chi lo legge per imparare a riconoscere personalità narcisistiche e difendersi.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram libri.daleggere.
8: Sono le 21:02.
9: VRN Radio.
10: VRN, la radio dei numeri 1.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: URL Radio.
2: Su Web Radio Network, un'ondata di grande smooth jazz con il jazz e dintorni.
3: Jazz e dintorni con Marco e Del Rai.
4: Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga, una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli, David Margam. È uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol, ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato, l'altro spagnolo, la musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: RN, la radio.
1: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
2: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses. Mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni e quindi buon ascolto.

0: Web Radio Network.
1: VRN, la radio dei numeri uno.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. Lo abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is

0: Web Radio Network.
1: Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro.

prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme! Litigata! Al cinema dal 2 settembre!
7: Siete le sorelle Owens?
8: Sì, se amiamo qualcuno muore.
7: Ma dai,
9: a settembre
8: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
8: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
12: Sono le 23.
13: WRN Radio. WRN Radio. The more you hear it, the

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Persistenza dell'anticiclone subtropicale sull'Italia, dove sole e caldo saranno prevalenti anche in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata nessun disturbo da segnalare, ma con un po' di nubi in più al nord. Caldo. Nel pomeriggio instabilità in aumento al settentrione, dove potrebbero anche verificarsi dei rovesci, specialmente a ridosso dei rilievi. Poche variazioni altrove, con sole e massime fino a 36 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: È mezzanotte.
0: URL Radio.
4: Web Radio Network Night. La notte.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
2: Web Radio Network Night, la notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora. Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Web Radio Network Night, la notte.

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
5: È mezzanotte e 58 minuti.
6: WRN Radio.
7: The only radio station you'll need. WRN Radio. You got

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot!
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: Sono le 2.
4: VRN Radio.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.